0: che dentro al pianoforte, che suona bello forte in fondo a quel salone,
1: la splendida canzone che sempre mi ha spiegato,
0: o è tutta la guardiente che avete tracannato.